dal cuca capenca, mașca de aguante, dal curicicin, dal cotelco.